Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendoci sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita, abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega.

Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Quinto mistero. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e in modo particolare per la pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà di noi.
0: Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio degno di onore, Modello di vera pietà, Rosa mistica, Torre di David, Torre di Avorio, Casa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Conforto degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

Se tu canti per Dio, non cercare il successo. Se tu canti per Dio, Lui ti paga già adesso. A me basta stare in sintonia con l'uomo. Amore nell'amore, in una canzone. Se tu canti per Dio, c'è chi compra i tuoi dischi, ma anche nella chiesa c'è chi ti prende a fischi e sussurra ai giornali: ma quando la smetti? Per noi le tue cose sono canzonette. Io incontro ragazzi con le loro visioni, io canto per essi, io li amo davvero. Quelle teste rasate non mi fanno paura, lì c'è un cuore esplosivo come una canzone.

io non voglio morire, grida una ragazza. La sua voglia di vita me la sbatte in faccia. Sente una canzone e si stringe al mio cuore, come vorrei che non sentisse dolore. Un cantautore è l'uomo più normale, tocca le sorgenti senza fare rumore, fa sgorgare a torrente vita, pace e amore. Lui è il messaggero del suo Signore. Vorrei essere un vetro trasparente e puro. Vorrei essere un cielo che ti mostra Dio. Vorrei essere un santo, umile e sincero. Ti offro una canzone. Scrivimi sul cuore.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale. Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre d'immensa grazia e di perenne gloria. Lieto trascorra il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto. Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio. In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda. Infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato, o santo, in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso, come era al principio. Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore, il tuo popolo della tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza annunziale. Esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Dal libro del profeta Geremia, capitolo 15. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate, giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Esultate, giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Cantate al Signore un canto nuovo, ai santi si addice la lode. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esultate, giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino invochiamo il nostro Salvatore. Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio. Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi. Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
Concedici di amare te, per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te. Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole ed opere, aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci benedica.

non vi guardate in faccia. O traditore, ditemi, chi è questo Gesù per voi?

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è innanzitutto buona notizia, che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
2: Primo mistero, Annunciazione a Maria, dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: al nome di Gesù aggiungiamo, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e secolo di secoli.
2: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere sempre prontamente la voce di Dio e di fare sempre la sua volontà. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Secondo mistero, visita di Maria ad Elisabetta, dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Santa Elisabetta.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlem. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Al nome di Gesù aggiungiamo, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quarto mistero. Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero. Gesù insegna i dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: al nome di Gesù aggiungiamo che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna i dottori nel Tempio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

0: preghiamo per il Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre purissima. Madre castissima. Madre sempre vergine. Madre immacolata. Madre degna d'amore. Madre ammirabile. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascolta.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Veniamo a noi.

Se tu canti per Dio, non cercare il successo. Se tu canti per Dio, Lui ti paga già adesso. A me basta stare in sintonia con l'uomo. Amore nell'amore, in una canzone. Se tu canti per Dio, c'è chi compra i tuoi dischi, ma anche nella chiesa c'è chi ti prende a fischi e sussurra ai giornali: ma quando la smetti? Per noi le tue cose sono canzonette. Io incontro ragazzi con le loro visioni, io canto per essi, io li amo davvero. Quelle teste rasate non mi fanno paura, lì c'è un cuore esplosivo come una canzone.

Io non voglio morire, grida una ragazza. La sua voglia di vita me la sbatte in faccia. Sente una canzone e si stringe al mio cuore, come vorrei che non sentisse dolore. Un cantautore è l'uomo più normale, tocca le sorgenti senza fare rumore, fa sgorgare a torrente vita, pace e amore. Lui è il messaggero del suo Signore. Vorrei essere un vetro trasparente e puro. Vorrei essere un cielo che ti mostra Dio. Vorrei essere un santo, umile e sincero. Ti offro una canzone. Scrivimi sul cuore.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

ti vado cercando dovunque, ma tu dove sei? No, signore, tu sei qui, dentro di me.

non mi lasciare, non mi abbandonare. Tienimi stretta la mano, insieme, no, insieme a te, sempre con te, in te, Signore, solo con te. Ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.

ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, soccorri le più bisognose della tua misericordia.

contempliamo i misteri gloriosi. Primo mistero glorioso: la risurrezione di Gesù Cristo. Siccome Gesù Cristo è risorto immortale alla vita di gloria, così a dire dell'Apostolo San Paolo, dobbiamo noi pure risorgere immortali alla vita di grazia, con fermo proposito di non volere mai più per l'avvenire soggiacere alla morte spirituale dell'anima. È veramente la vita di grazia a cui siamo risorti, e di sua natura è la vita di gloria a cui Cristo è risorto. Con questo solo divario, e se Cristo non può più morire alla sua vita di gloria, è frutto di beata necessità. E se noi non moriamo più alla vita di grazia, deve essere merito dell'elezione e del nostro studio costante.

Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Volevano le regole di una rigorosa giustizia che, risorto, Cristo salisse subito glorioso alla destra del Padre, al possesso dell'Eterno Gaudio, che proposto si era nel sostenere l'acerbissima morte di croce. E non di meno noi sappiamo benissimo che per lo spazio di 40 giorni volle comparire risorto. Il Signore è veramente risorto ed apparve. E perché mai? Per stabilire, come dice San Leone, con sì eccelso mistero, le massime tutte della novella sua fede. Reputò, quindi, di non aver fatto abbastanza per la nostra edificazione, perché non basta a noi il risorgere ad imitazione di Cristo, se a sua imitazione non compariamo risorti, cambiati e rinnovati nello Spirito.

0: and the sweat consists in death. And in the nostro quotidiano per la nobiltà di e l'unità nobile sarebbe la nostra. Si gotta da nostra diritto per scrivitare da sempre e mette le nostre interpretazioni.
1: Per rilare la nostra mano.
2: Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: surrender us to Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater
0: Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria,
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Et in principio nunc et semper et in saecula saeculorum.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia.

Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli con Maria Santissima nel Cenacolo. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi. Abbandonatevi a tutti i suoi trasporti e non temete. Egli è tanto sapiente, soave e discreto da non causare che il bene. Ogni anima deve imparare a lasciarsi maneggiare, piallare e lisciare dal Divino Spirito, allorché fa anche da medico con le anime nostre, affinché, essendo ben lisciate e spianate, esse possono essere unite e congiunte alla volontà di Dio. Quale bontà di questo Spirito Paraclito per tutti, ma quale per voi che lo cercate?

0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sere in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria Santissima al cielo. L'amore divino ha raggiunto nel cuore di Maria la maggiore intensità, di modo che non poteva più essere ristretto in creatura mortale. Allora l'anima beata di Maria, come colomba a cui vengono spezzati i lacci, si disciolse dal suo santo corpo e volò nel seno del suo diletto. Ma Gesù, che regnava nel cielo con l'umanità santissima che aveva preso dalle viscere della Vergine, volle che pure la madre sua, non solo con l'anima, ma anche col corpo, si riunisse a lui e dividesse a pieno la sua gloria. E ciò era ben giusto e doveroso. Quel corpo, che neppure un istante era stato schiavo del demonio e del peccato, non lo doveva essere neppure della corruzione.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ed è benedetto soprattutto il suo ventre, su Gesù. Ave Maria, grazia plena, Domino Steco, benedetta tu in mulieribus, ed è benedetto soprattutto il suo ventre, su Gesù. Ave Maria, grazia plena, Domino Steco, benedetta tu in mulieribus, ed è benedetto soprattutto il suo ventre, su Gesù. Ave Maria, grazia plena, Domino Steco, benedetta tu in mulieribus, ed è benedetto soprattutto il suo ventre, su Gesù.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
2: Sere in principio et nunc et semper in saecula saeculorum.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia.

le porte eterne si schiudono e la madre di Dio vi entra. Non appena i beati comprensori la vedono, compresi dallo splendore della sua bellezza, le muovono tutti giulivi e festanti incontro, la salutano e la onorano coi titoli più eccelsi, si prostrano ai suoi piedi, le presentano i loro omaggi, la proclamano concordemente la loro regina.

0: efendimiz mürşiyatı bulundu. Vat kütletinde. Kanını nasıl kodu ziyarla kadar bir sahibi elini tenabı sebebine nasıra. Sigot eden aksızın iddimesi bir darı da sıkıntısını etene nasıl tutarsın.
1: Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Et in principio et nunc et semper in saecula saeculorum.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia.
5: Salve Regina, Madre di Misericordia, di Sacerdote Spirito Santo, potete chiamarmi nel mio venire, benedetto il nome di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di
4: preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rassomiglia a un uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che Egli vi dirà.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo chi fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama Figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo, che ci ha reso figli di Dio, unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino.

0: il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella Sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la Sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero, Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio degno di onore, Modello di vera pietà, Rossa mistica, Torre di David, Torre di Avorio, Cassa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Conforto degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo Spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

ti vado cercando dovunque, ma tu dove sei? No, signore, tu sei qui, dentro di me.

non mi lasciare, non mi abbandonare. Tienimi stretta la mano, insieme, no, insieme a te, sempre con te. In te, Signore, solo con te.

ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.

ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede.

che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti la speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

0: dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese ai inferi, il terzo giorno risuscitato morte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di

0: consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te Dio, unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Se tu canti per Dio, non cercare il successo. Se tu canti per Dio, Lui ti paga già adesso. A me basta stare in sintonia con l'uomo. Amore nell'amore, in una canzone. Se tu canti per Dio, c'è chi compra i tuoi dischi, ma anche nella chiesa c'è chi ti prende a fischi e sussurra ai giornali: ma quando la smetti? Per noi le tue cose sono canzonette. Io incontro ragazzi con le loro visioni, io canto per essi, io li amo davvero. Quelle teste rasate non mi fanno paura, lì c'è un cuore esplosivo come una canzone.

io non voglio morire, grida una ragazza. La sua voglia di vita me la sbatte in faccia. Sente una canzone e si stringe al mio cuore, come vorrei che non sentisse dolore. Un cantautore è l'uomo più normale, tocca le sorgenti senza fare rumore, fa sgorgare a torrente vita, pace e amore. Lui è il messaggero del suo Signore. Vorrei essere un vetro trasparente e puro. Vorrei essere un cielo che ti mostra Dio. Vorrei essere un santo, umile e sincero. Ti offro una canzone. Scrivimi sul cuore.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O immenso Creatore, che all'impeto dei flutti segnasti il corso e il limite nell'armonia del cosmo, tu all'aspre solitudini della terra assetata donasti il refrigerio dei torrenti e dei mari. In riga, o Padre buono, i deserti dell'anima, coi fiumi d'acqua viva che sgorgano dal Cristo. Ascolta, o Padre altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo, tuo Figlio, e lo Spirito Santo. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri i prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto, lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cedre. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ecco lo sposo che viene, andiamo incontro a Cristo Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Ecco lo sposo che viene, andiamo incontro a Cristo Signore. Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere, a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Ora si compie il disegno del Padre fare di Cristo il cuore del mondo. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2. Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Salga a te, Signore, la mia preghiera. Salga a te, Signore, la mia preghiera. Come profumo d'incenso, la mia preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salga a te, Signore, la mia preghiera. Senza fine ti esalto, mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Senza fine ti esalto, mio Dio. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore. Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo. Sostienili con la potenza del tuo spirito. Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario ad una vita dignitosa e sicura. Sii rifugio al povero, aiutalo nella sofferenza e nel bisogno. Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode
nella liturgia del cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

non vi guardate in faccia. O traditore, ditemi, chi è questo Gesù per voi?

Se tu canti per Dio, non cercare il successo. Se tu canti per Dio, Lui ti paga già adesso. A me basta stare in sintonia con l'uomo. Amore nell'amore, in una canzone. Se tu canti per Dio, c'è chi compra i tuoi dischi, ma anche nella chiesa c'è chi ti prende a fischi e sussurra ai giornali: ma quando la smetti? Per noi le tue cose sono canzonette. Io incontro ragazzi con le loro visioni, io canto per essi, io li amo davvero. Quelle teste rasate non mi fanno paura, lì c'è un cuore esplosivo come una canzone.

Io non voglio morire, grida una ragazza. La sua voglia di vita me la sbatte in faccia. Sente una canzone e si stringe al mio cuore. Come vorrei che non sentisse dolore. Un cantautore è l'uomo più normale. Tocca le sorgenti senza fare rumore. Fa sgorgare a torrente vita, pace e amore. Lui è il messaggero del suo Signore. Vorrei essere un vetro trasparente e puro. Vorrei essere un cielo che ti mostra Dio. Vorrei essere un santo, umile e sincero. Ti offro una canzone. Scrivimi sul cuore.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

ti vado cercando dovunque, ma tu dove sei? No, signore, tu sei qui, dentro di me.

non mi lasciare, non mi abbandonare. Tienimi stretta la mano, insieme, no, insieme a te, sempre con te. In te, Signore, solo con te. Ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita. Ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti. Ti porterò con me.

ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

ti vado cercando dovunque, ma tu dove sei? No, signore, tu sei qui, dentro di me.

non mi lasciare, non mi abbandonare. Tienimi stretta la mano, insieme, no, insieme a te, sempre con te. In te, Signore, solo con te. Ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita. Ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti.

ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.

Se tu canti per Dio, non cercare il successo. Se tu canti per Dio, Lui ti paga già adesso. A me basta stare in sintonia con l'uomo. Amore nell'amore, in una canzone. Se tu canti per Dio, c'è chi compra i tuoi dischi, ma anche nella chiesa c'è chi ti prende a fischi e sussurra ai giornali: ma quando la smetti? Per noi le tue cose sono canzonette. Io incontro ragazzi con le loro visioni, io canto per essi, io li amo davvero. Quelle teste rasate non mi fanno paura, lì c'è un cuore esplosivo come una canzone.

io non voglio morire, grida una ragazza. La sua voglia di vita me la sbatte in faccia. Sente una canzone e si stringe al mio cuore, come vorrei che non sentisse dolore. Un cantautore è l'uomo più normale, tocca le sorgenti senza fare rumore, fa sgorgare a torrente vita, pace e amore. Lui è il messaggero del suo Signore. Vorrei essere un vetro trasparente e puro. Vorrei essere un cielo che ti mostra Dio. Vorrei essere un santo, umile e sincero. Ti offro una canzone. Scrivimi sul cuore.

non vi guardate in faccia. O traditore, ditemi, chi è questo Gesù per voi?

0: Tu ami tutte le creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. Fiduciosi nella tua misericordia, Signore, che hai accolto i peccatori e li hai riconciliati con il Padre, riconosciamo umilmente i nostri errori e invochiamo il tuo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
0: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
0: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
0: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
1: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
0: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
1: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
0: Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi perché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare.
1: Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Donaci, o Signore,
4: un sonno ristoratore, e fa che i germi di bene, seminati nei solchi di questa giornata, producano una messe abbondante, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
4: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
5: Amen.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie

nella Chiesa e nel mondo i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio degno di onore, Modello di vera pietà, Rosa mistica, Torre di David, Torre di Avorio, Casa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Conforto degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendoci sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita, abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega.

Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Quinto mistero. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà di noi.
0: Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di David, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

ti vado cercando dovunque, ma tu dove sei? No, Signore, tu sei qui, dentro di me.

Signore, non mi lasciare, non mi abbandonare. Tienimi stretta la mano. Insieme, no, insieme a te, sempre con te. In te, Signore, solo con te. Ti porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita. Ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti. Ti porterò con me.

porterò con me, da chi non ti cerca più, da chi non vuole più nulla da questa vita, ti porterò con me, perché solo tu sarai dentro di me, in chi soffre, in chi da una vita intera è abbandonato lì, lontano da tutti, ti porterò con me.